Violinist Gidon Kremer in pianistka Marta Argerič sta izvedla sonato za violino in klavir številka 3 v S-duru opus 12 Ludviga van Beethovna s stavki Allegro con spirito, adagio con molto espressione in rondo Allegro molto. Redakcija Alma Čelik.